True in the Atun Tempasso. Rap, Pian in Tempasso, the Ama. Antonio Robinson. What Johnny had done in the Hokama. Bonikita Tillman. What son of Tintin in Fafemo. Sergino Des. Onikita Boni di Apechidi. Bona Sabini Richards. On a Sergio in Tempasso. Sergino Des. And when in Fafemo. We pia bona di akwechi de bako bona sign abedi freeman freeman a challenge tempo so di akwechi de bona ma richards us woman a popi pia adams we pia ni tempo so di abani fafemo bona abedi apratia macken bona so pia ni tempo so usa and am kita bona adams we german tempo so bona sign abedi freeman freeman a pejani che che che